Atileka vatsasatang jivato. Atileka vatsasatang jivato. Atireka vatsasatang jivato.